0: waiting for this moment to arrive.
1: Radioactiva.
2: Radioactiva. Radioactiva. El planeta rock.